0: Splendid 990.
1: Prendete a la chiqui, prendete 990, prendete los imprescindibles.